O le tatemi leo wa luosu maltasi minute wa te aile tu la e se full maltasi o le faafonga mbea tato poklame o inatu la wala leo le faa epi iwa valutesi maltasi faa moi lau le cho o simela wafonga le tato poklame le nei o le asi singa I motanga singase tape neina le fionga ya foa le pea ele mani ya wafo I la tolo mbufu imafutiango le tino le nei fuitemi tono motanga singase po tono fuitai nge motamalawa.

Carissimo ascoltatore della radio 4B 98.1 FM, buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se non ancora fate parte di questa radio, vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati, studenti e altre concessioni è soltanto $20 all'anno. Le associazioni pagano $60, ma loro possono fare pubblicità gratis su tutte le loro funzioni ed eventi che fanno durante l'anno. Ebbene, anche è tempo anche di rinnovare il tesseramento per la radio, perché la fine di giugno è quasi vicina, è tempo di rinnovare per l'anno prossimo anche. Va bene, credo che ci siamo capiti. Oggi è giovedì 11 giugno 2026. Ci sono tante belle canzoni, tante storie. Se volete telefonarmi, il numero è sempre uguale, 32 40 86 86. Ripeto, 32 40 86 86. Buon ascolto. Le mondine ci cantano la bella fioraia. Buon ascolto.

Ebbene, andiamo con le notizie. Questa è stata abbattuto un elicottero americano dall'Iran, un elicottero Apache. Allora, riprese gli attacchi. Trump dice: voglio una risposta molto potente contro l'Iran. I media di Teheran dicono: esplosione udite nelle zone orientali della provincia di Hormuzgan e vicino allo stretto di Hormuz. Israele continua a colpire in Libano, 8 morti a tiro. Risale la tensione fra USA e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo in questa guerra sullo stretto di Hormuz. E la rappresaglia annunciata da Donald Trump, nonostante i due piloti siano sani e salvi. Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi Apache mentre pattugliava lo stretto di Hormuz, ha rivelato il commander in chief su Truth, avvisando che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Ed infatti hanno risposto. Hanno risposto: attacco finito, colpiti radar e contraerea. È durata poco più di 3 ore la rappresaglia americana in Iran per l'abbattimento di un elicottero Apache alle 3 ora italiana. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha annunciato la fine degli attacchi. Le forze americane hanno completato il 9 giugno una serie di attacchi di autodifesa contro l'Iran su ordine del comandante in capo, il presidente Donald Trump. In risposta all'abbattimento avvenuto ieri di un elicottero Apache dell'esercito degli Stati Uniti, si legge in un comunicato del CENTCOM. Le forze del CENTCOM hanno colpito le difese aeree iraniane, le stazioni di controllo a terra e i siti radar di sorveglianza vicino allo stretto di Hormuz, con munizioni di precisione lanciate dai caccia dell'aeronautica militare e della Marina degli Stati Uniti, ha riferito il Pentagono. L'operazione è stata una risposta proporzionata ai recenti attacchi contro le forze statunitensi e le navi mercantili internazionali in transito nelle acque regionali. Le forze statunitensi rimangono vigili e pronte a difendersi da qualsiasi aggressione ingiustificata da parte dell'Iran, avverte il CENTCOM. E sembra che la pace è ancora lontana, come si vede. Ma cosa ci possiamo fare noi? Non lo so, ma ci mettiamo una bella canzone. Questa, vediamo se è quella che voglio io. Eh sì, canta Eugenio Finardi, dice che passerà. Forse tutto passerà col tempo. Ma ascoltiamo la canzone. Buon ascolto.

0: mare. Che domani si va tutti al mare.
1: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
2: Ebbene, adesso vi racconterò una storiella che può darsi che è stata vera negli anni passati, tanti anni fa, credo. E questo era un contadino e gli occhiali. Ecco, ad un contadino che non sapeva leggere, un giorno arrivò una lettera del suo figliolo lontano. Egli corse di filato dal parroco a farsela leggere. Il parroco disse: aspettate, vado a prendere gli occhiali e ve la leggo subito. Andò a prendere gli occhiali, se le mise e lesse la lettera. Bella cosa, disse tra sé il contadino, avere un paio di occhiali che ci facciano leggere. Io non ci avevo mai pensato. E tornò a casa pensando che la prima volta che fosse andato in città avrebbe comperato un paio d'occhiali buone per farlo leggere anche meglio del parroco. Beh, dopo non molto tempo gli venne l'occasione di recarsi in città. Allora via subito in cerca di un occhialaio. Che volete? Domandò l'occhialaio al contadino. Voglio un paio d'occhiali per leggere. L'occhialaio pronto cominciò a fargli provare molti occhiali, e sempre gli metteva a prova un giornale davanti perché trovasse il paio di quella misura che gli andasse bene. Va bene così? Diceva. No, non vedo, no, vedo annebbiato. Queste dovrebbero andare bene, di certo. Vedere, guardare. Sì, sì, vedo bene, ma quello che dice lo stampato non lo distingo. Ma sì, avete un bel provargli tutte le qualità e tutti i numeri d'occhiali. A leggere il contadino non ci riusciva. Finalmente impazientito, ha perso la pazienza, l'occhialaio domandò: ma dite una buona volta per sempre, sapete voi sì o no leggere? E allora il contadino, guardandolo l'altro con gli occhi spalancati, esclamò: e che crede, che se sapesse leggere avrei comprato gli occhiali da lei? Il povero occhialaio non poté fare a meno di dare una risata. Aveva finalmente capito quale occhiale miracoloso cercava il contadino e non trovò di meglio che rispondergli: occhiali di questa specie si trovano dal maestro di scuola, andate da lui. E andiamo con un'altra canzone, canta Gigi Beccaria e l'Alia Torricelli da Forlì. Buon ascolto.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, dopo quella storiella, adesso roba vera presa dai giornali online. Allora, qui a Belfast nel nord dell'Irlanda, un immigrato tenta di decapitare un uomo in strada. A Belfast la violenza scorre nelle strade. Nel video shock ripostato sul profilo Instagram di Matteo Salvini si vede un immigrato che tenta di decapitare un uomo in strada. Fortunatamente la sua violenza non si compie fino in fondo grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti che riescono a bloccare l'uomo prima che sia troppo tardi. Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini, che punta il dito contro l'ipocrisia della sinistra e delle sue inefficaci politiche dell'accoglienza. Immagini mostruose e sconcertanti da Belfast, Irlanda del Nord, scrive Salvini su Instagram. Inaccettabile vivere nel terrore quotidiano di coltelli, aggressione e ora tentate decapitazioni per strada. Ma a che punto siamo arrivati? Tolleranza zero verso la barbarie, nessuno spazio per chi semina violenza, paura e terrore. Questa è difesa della nostra civiltà. Purtroppo la sinistra dell'accoglienza senza freni, tanti governanti europei, presunti liberali, minimizzano e cercando giustificazioni o addirittura voltando la testa dall'altra parte, stanno portando alla distruzione del tessuto sociale e civile del nostro continente. Così ha scritto Salvini dopo quel video che si vedeva quello che voleva ammazzare, o dice voleva decapitare quell'uomo sulla strada. Ma ci sono cattive brave o cattive, no, cattive sono cattive, persone brave e persone cattive dappertutto, in tutto il mondo. Noi andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane e questa volta ci canta Reginella Campagnola, Betty Curtis, Reginella Campagnola. Buon ascolto.

Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Il mistero del livido, il mistero del livido sul volto di Andrea Mountbatten Windsor, sarebbe il fratello del re. Cosa è successo all'ex principe confinato a Sengan? La foto rubata in auto scatena le ipotesi. Un grosso livido sulla guancia, così è apparso Andrea Mountbatten Windsor nell'ultima foto scattata mentre si trovava alla guida della sua automobile nell'area della tenuta di Sandgem, dove è stato confinato all'inizio dell'anno, dopo che il sovrano gli aveva tolto titoli e onorificenze in autunno. Il fratello di Carlo III, il re Carlo III, vive nella Mash Farm, una piccola residenza di famiglia lontano dai riflettori, ma sotto la lente della giustizia che sta indagando sulle sue relazioni con il faccendiere americano e pedofilo Jeffrey Epstein. Il giorno del suo 60° compleanno, il 19 febbraio, la polizia lo ha prelevato per tenerlo in stato di fermo 11 ore e in quell'occasione era stata scattata l'ultima foto di un uomo dallo sguardo agghiacciato e stravolto, seduto sul sedile posteriore di un'auto mentre rientrava a casa dopo essere stato sentito dalla polizia. La foto è un colpo ha cancellato anni di scatti in fiera tenuta militare, in posa sorridente e spavalda accanto alla regina Elisabetta II sul balcone di Buckingham Palace, mentre ha fatto il paio con le tante immagini raccolte meticolosamente da Epstein e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, che lo hanno ritratto per anni in compagnia delle vittime della tratta di minori perpetrata dalla coppia, a partire dalla foto con il braccio intorno alla vita di una Virginia Giuffre ancora minorenne. Fu lei la ragazza che per prima denunciò gli abusi del pedofilo americano e dell'allora principe Andrea, aprendo il vaso di Pandora su anni di violenza e impunità. Oggi le ragioni che hanno portato a fare apparire quel grande livido sotto l'occhio destro dell'ex principe e sulla sua guancia non sono note, ma l'immagine ha dato adito a diverse congetture. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere stata la conseguenza di una caduta, mentre altri hanno pensato ad una operazione chirurgica. Naturalmente, il diritto alla privacy non impone al fratello del re di rivelare quali siano state le cause del livido, ma secondo il Telegraph non si tratterebbe di nulla di grave. L'ultima volta che il fratello minore del sovrano era stato intercettato nella sua nuova vita da recluso di lusso nelle campagne del nord dell'Inghilterra era stato per l'episodio avvenuto mentre passeggiava insieme ai cani e ad una guardia del corpo. Andrea, in quell'occasione, era stato inseguito da un uomo armato e con il volto coperto da un passamontagna che ha tentato di raggiungerlo, inveendo contro di lui. I fatti si riferiscono ad un mese fa. L'uomo era seduto sulla sua auto in attesa di vedere passare l'ex principe e solo a quel punto è sceso per scagliarsi verso di lui. La polizia di Norfolk è intervenuta fermando l'assalitore che si è scoperto aveva anche un'arma. Ma è un'altra la grande inchiesta che deve impegnare la polizia inglese in contatto con quella americana alla cerca di elementi per chiarire la posizione di Andrea Mountbatten Windsor, accusato di abuso d'ufficio aggravato relativamente agli anni nei quali era stato incaricato dal governo britannico di svolgere il ruolo di inviato speciale per il commercio e gli investimenti. In quegli stessi anni, i documenti contenuti negli Epstein Files
hanno rivelato come i dati sensibili dei report redatti durante le sue missioni erano stati condivisi con la casella di posta di Epstein, violando il segreto d'ufficio e la riservatezza richiesti dal suo ruolo. Come dire, per lui questo pedofilo Epstein era un grande amico e si confidava, gli dava anche i segreti del Regno Unito, gliele passava a lui, così ci guadagnavano tutti e due in qualche modo. Ma di quello che gli è successo nella faccia del livido non si sa cosa gli è successo, può darsi una caduta, ma non sappiamo e non vogliamo neanche saperlo, tanto si arrangia lui con quello che ha. Andiamo avanti con qualche altra bella canzone. Questa volta faremo cantare Alberto Camerini, che ci canta Compiuta Capriccio. Anche i compiuti fanno capricci, e questo si tratta già di tanti anni fa. Adesso chissà quanti altri capricci si sono imparati con l'intelligenza artificiale. Ma ascoltiamo questa, Compiuta Capriccio, da Alberto Camerini.

Ebbene, la prossima canzone sarà una canzone dedicata da Amelina Mammarella, la vuole dedicare a un'amica, anche a suo ex marito. La dedica per la dedica di chi vuole lei, con gli auguri di stare bene a tutti, dedichiamo questa bella canzone che lei chiede, Dio c'è, cantata da Giuseppe Cionfoli, per Amelina Mammarella e i suoi amici. Buon ascolto, ecco qua.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, vi racconterò un'altra storiella, visto che queste storielle c'è qualcuno che gli piacciono anche. E questo qui si tratta del pittore di mosche. Indovinate chi è il pittore di mosche? Beh, è Giotto. Da quando aveva lasciato Vespignano non si era più arrischiato di fare un disegno, ma un giorno, dopo aver finito di preparare i carboni, gli parve che uno di quelli gli dicesse: «Perché non provi?» Era solo a guardia della bottega, tutti gli altri se n'erano andati a colazione. C'era un bel foglio di carta sulla tavolona. Il foglio disse: «Potresti cominciare?» Gli occhi di Giotto guardavano un modello di santo guerriero messo lì dinanzi, e la mano a poco andava segnando un viso di Madonna che assomigliava a Lisetta, la sua sorellina lontana. Il ragazzo tenne nascosti quei disegni sotto il pagliariccio del suo letto. Nessuno ne seppe nulla, come nessuno seppe che in quelle ore di libertà adoperava anche i pennelli intrisi di bellissimi colori. Un giorno, dopo la merenda, Cimabue, il maestro, entrò nella stanza dove lavoravano gli allievi per vedere come procedesse una certa tavola. Prese a guardare con attenzione il dipinto «Tre apostoli» su un fondo dorato. Da qualche passo di distanza guardava. «Bene, bene, bene», mormorò. Si avvicinò un po' di più, scacciò con una mano una mosca che si era posata sul naso di San Luca e si volse a dire: «Bisogna

0: soltanto ravvivare il carmigno di questo mantello e schiarire questa faccia. Per indicare meglio quel che voleva dire, tornò a guardare la tavola e ritrovò la mosca sul naso di San Luca. Ah, brutta sfacciata, gridò, e irato con la mano sfiorò la pittura, ma la mosca non si mosse. Il maestro guardò ancora e subito esclamò: Oh, signore, è dipinta! Si accostarono anche gli allievi e soltanto Giotto rimase fermo dietro al suo banco. La mosca pareva vera, ben piantata sulle zampine un po' aperte, le ali trasparenti dai riflessi di vetro, come sul punto di volarsene via. Avrebbe ingannato anche una sua compagna. Chi ha fatto questo? Domandò il maestro. Allora Giotto venne fuori dal banco con un viso che pareva spalmato di bianco e mormorò: Sono stato io. Geri di Spinello scattò a gridare: Bel capolavoro, pittore di mosche! Si è mai pensato a dipingere una mosca? Ma Cimabue, il maestro, gli fece segno di tacere e si avvicinò al ragazzo che non poteva più muoversi. Ora mi manda via, pensava Giotto. Invece il maestro gli posò una mano sul capo, gli rovesciò indietro la faccia e disse piano: Dipingerai qualcosa di meglio delle mosche. Vieni domani mattina nella mia stanza. E così già questo Giotto l'avevano, credo che Cimabue l'aveva incontrato quando lui pitturava le pecore sui pietri, faceva il pastore, pastorello, cosa era, e dipingeva le pecore come le vedeva al pascolo, le dipingeva sulle pietre. E il maestro Cimabue l'ha visto e se l'ha portato nella sua bottega. E adesso, visto che dipingeva anche le mosche, se l'ha portato proprio nel suo, come dire, nel suo laboratorio. Va bene, stiamo arrivando alla fine di un altro programma del giovedì mattina. Ancora mancano 12 minuti, ci ascolteremo ancora tante belle canzoni. E vediamo quello che potrei mettere Nino Manfredi con la canzone Tanto per cantà e tanto per cantà sia. Va bene, Nino Manfredi, Tanto per cantà. Buon ascolto.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantà, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: If you missed part of today's program, or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button, and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Ebbene, oggi è 11 giugno 2026, ma l'11 giugno 1289 si combatté la battaglia di Campaldino, e questa battaglia di Campaldino si combatté l'11 giugno del 1289 fra Guelfi prevalentemente fiorentini e Ghibellini prevalentemente aretini. Ad essa, a questa guerra, parteciparono tra gli altri Dante Alighieri, anche Dante Alighieri a quei tempi, e Cecco Angiolieri. La vittoria dei Guelfi, dovuta soprattutto al ruolo di Corso Donati, costituì un evento chiave nel processo di progressiva affermazione dell'egemonia di Firenze sulla Toscana. Poteva andare anche diversamente, ma la Toscana, come dire, ha vinto. E qui combatteva anche Dante Alighieri. Chissà che dopo questa battaglia, visto che l'hanno persa, forse la ha dovuto andare in esilio, è andato via, che non poteva stare più lì. Va bene, mancano 5-6 minuti alla fine del programma. Vi ripeto gli orari dei programmi in italiano sulla radio 4EB. Qui sono tre programmi alla settimana. C'è mercoledì mattina sempre dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 sempre con Giuseppe Simonetta e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottaz. Poi c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Gulugwin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, che vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona. Il prossimo incontro sarà fatto lunedì 29 giugno. Ancora ci vuole un bel po' di tempo. Bene, io vi saluto, con me ci risentiremo prossimo giovedì, ogni giovedì mattina fino a che Dio vuole, diceva qualcun altro, fino a che la capra ma non lasciamo stare la capra, ma vi lascio con una bella canzone, sempre questa, vediamo la canzone, canta Gian Pieretti con Il sogno della farfalla. Buon ascolto e ciao ciao.